0: Intanto mia ragazza occupa la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: seccatura e solete sospir. Foreste meglio ricarti in città presso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio, farti

e i portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza attor di uomini, ripara attor di mani. In pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per poco me la do. Compratela, compratela, per poco me la do. Compratela, compratela, per poco me la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di poppi e delle cimici, ho sempre distruttore, i cui certificati autentici vollati toccar vedere il legge a ciascun farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un setuagenario e paletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo

nostre rughe in comode. Con esso t'ancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti. Comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do. Da bravi giovinotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do. E muove i paralitici, spedisce gli apopetici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guarisce i timpanitidi, le scrofole, le rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo divento. Mirabile per cimici, mirabile per fegato, guarisce i timpanitidi, spedisce gli apopetici, comprate il mio specifico, voi vedove donzelle, voi giovani galanti, per pochi io ve lo do. Avanti, avanti, penue, avanti, avanti, pamboli, comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do. Sì, sì, per pochi io ve lo do. Sì, sì, per pochi io ve lo do. Sì, sì, per pochi io ve lo do. L'ho portato bella posta da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento, di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

qua, così stupendo, si balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: e per le opere, quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora in caso.
0: Avresti voi per caso

0: 啊，这臭啥？
1: Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
0: Das! Sì, capisco,
1: intendo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro l'avvicini,
0: ben,
1: e lo peri, accentelli, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente non è

0: Va ben, va ben, così.
1: Che cosa tu vuoi ridere? Dov'è sto Simonino? Ora la mia scopole, se non la vieni qua. Va ben, ora la mia scopole, se non la vieni qua. Che cosa tu vuoi ridere?
0: Dov'è sto Simonino?

soldati, ma di là toccare c'è passione, di quello qui, la salva, l'amore, salva.

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

Poi che cantarvi a letta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto vi

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente, se egli non è presente, competa, non mi parla, mi ha ben detto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto, non va più speranza né molino per te. Spezzato il cuore.
0: Idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

0: uno son mi pace, tra le file le bandiere, a girarsi amor si piace, con le vispe di bandiere, con le vispe di
1: bandiere. Ma un giorno tiene arina.
0: Sempre lieto, sempre gaio, ha di belle un centinaio, di costanza non s'annoia, non si perde a sospirare.

0: patria di tutto sei, signore.
1: Qua, una croce, dai.
2: Una croce?
3: Ne Morino.

questo caporale se me prendi, se me prendi ad esemplar, sì. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi.

0: la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto, tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni coppa!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguiva e sospirava senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato, per

innamorata, e sa pure innamorata, ha bisogno di un cuore, e sa pure innamorata, innamorata, innamorata, e sa pure innamorata, ha bisogno del licor, ha bisogno.

0: tempo, più da presso, sulla testa. Tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: cosa?
0: Sulla testa schizzinosa. Se tu vuoi, c'ho la ricetta che domani qua ripotrà. Se tu vuoi, c'ho la ricetta che domani qua ripotrà.

0: aperti i miei amanti, quasi parlano dal piede.
1: Sono di voi tanti, che come sono pieni.
0: Render voi gelosi e pazzi, non ne vedo per ragazzi.
1: Il mio letto non lo vuoi, né tornare i tuoi nemati.
0: Conquistar vorresti il ricco.
1: Del ricchezzino mi banco.
0: Un cotino, ma che sino.
1: Non voglio un ebreino.
0: Prendi solo la mia ricetta.
1: Ma tu sono perfetta.
0: Che l'effetto ti farà? Prendi solo, mi dice che mi fai morire. Se prendi solo,
1: perdona.
0: Sciagurata avresti con di negare il suo valore.

si può andare dopo la spesseria. Quell'amico della famiglia ha costruito un cipello. Pensare come vuoi, per bruciare i ceneri, per bruciare i ceneri. Ma lo vedi, per bruciare i tuoi, i miei.

bella, mi concella, e anche voi, se non vedo, se non vedo, brigocella, brigocella, questa bocca così bella, e da voglia spezzeria, sì, ecco.

piccola, o quale cresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.

0: Sappiate che Nemolino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivelare al mal d'amore, ma ricchirgli spiantati.

tutti dalle stelle. Io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro. Rimpervite